0: 的电话将转接到语音信箱，嘟声后开始计费。如不留言，请
1: 爸。我好想你。

需要和你说句话。你好，我叫十一。

人会死两次。一次是停止呼吸，一次是被放弃的时候。

梦想在我这里刚好行不通，绚烂的美景在你面前行不动，失去了挚爱为何看来行不动，难道现实比我想的还要重。

0: 那我先走了。
1: 拜拜。
0: 不要太难过。
1: 你想太多了吧。

0: 选我，选我，应该要选我吧？
1: 选我，选我，选我好吗？
0: 选我吧，
1: 别选那个陈小九，选我。
0: 什么？

I vincoli americani sull'accesso ai chip più avanzati hanno costretto la Cina a sviluppare strategie alternative che si stanno rivelando straordinariamente efficaci. DeepSeek ha dimostrato che anche con potenza di calcolo limitata è possibile conseguire risultati di eccellenza, grazie a innovazioni architetturali sofisticate come la miscela di esperti, che allocano i compiti a modelli specializzati anziché farli transitare attraverso l'intera rete. Attraverso apprendimento per rinforzo e algoritmi ottimizzati, gli sviluppatori cinesi riescono a fare di più con meno risorse. Le affermazioni secondo cui la Cina raggiungerebbe i propri obiettivi attraverso furto e frode derivano da ignoranza e superbia, o da volontaria indifferenza verso l'emergere della nazione come potenza scientifica globale. I maggiori colossi americani, potendo sempre contare sui chip più evoluti e sul capitale degli investitori, hanno minori incentivi a cercare percorsi alternativi di eccellenza tecnologica. Nel contempo, i modelli di intelligenza artificiale cinesi rimangono prevalentemente open source, costituendo così un bene comune mondiale, a differenza dei modelli proprietari statunitensi. La legislazione cinese e i regolatori del settore impediscono inoltre alle aziende di licenziare o spostare lavoratori a causa dell'automazione. Questo approccio innovativo comporta un effetto collaterale inaspettato. Elimina la necessità di gestire enormi operazioni di addestramento umano su scala massiccia, come invece necessitano le imprese americane. L'industria dell'intelligenza artificiale statunitense comincia sempre più a somigliare a uno schema Ponzi, sostenuto da investimenti astronomici e da speculazione finanziaria.

Una conferenza diplomatica a Pechino ha rivelato il deterioramento profondo nelle relazioni commerciali bilaterali, con scambi acri tra rappresentanti europei e cinesi che hanno discusso apertamente le proprie responsabilità nel degrado dei legami. I delegati europei hanno accusato i colleghi cinesi di liquidare sistematicamente i reclami storici dell'Europa, ignorando la realtà economica di un rapporto commerciale sempre più squilibrato. Rappresentanti europei hanno sottolineato come il 42% di tutti i container che giungono in Europa provengono dalla Cina, con un aumento del 17% su base annua, smentendo così le accuse di protezionismo europeo. La situazione si complica ulteriormente con l'Industrial Accelerator Act, la prima grande strategia industriale dell'Unione Europea, che impone condizioni rigorose agli investimenti cinesi nei settori ad alta tecnologia, richiedendo joint venture con partner locali, assunzione di personale europeo e trasferimento tecnologico. Parallelamente, nuova legislazione sulla cybersicurezza limita l'accesso cinese a mercati cruciali delle telecomunicazioni, semiconduttori, cloud computing e veicoli connessi. La Commissione europea prepara inoltre uno strumento innovativo per affrontare la sovraccapacità cinese, mentre pianifica l'uso più frequente di salvaguardie di emergenza contro i picchi di importazioni. Pechino reagisce minacciando contromisure equivalenti, vietando alle aziende cinesi di conformarsi alle indagini del regolamento sui sussidi esteri dell'Unione. Il clima diplomatico si è deteriorato ulteriormente, con esperti che suggeriscono che una guerra commerciale potrebbe essere l'unica strada per avvicinare Pechino al tavolo dei negoziati.

Wang Xiaodong, 66 anni, ex governatore della provincia dell'Hubei nel 2020 quando il coronavirus si sviluppò in pandemia, è ora oggetto di un'inchiesta della Commissione Centrale per l'Ispezione Disciplinare, l'organo supremo di controllo politico del paese, con sospetti di gravi violazioni della disciplina e della legge. Wang ha diretto la provincia dell'Hubei dal 2017 al 2021, riscuotendo ridicolo sui social media dopo aver affermato durante una conferenza stampa nella tarda gennaio del 2020 che la provincia potesse produrre 10 miliardi e 800 milioni di mascherine chirurgiche. Un assistente gli passò un biglietto e corresse la cifra a 10 miliardi e 800 milioni. Nel giugno 2021, Wang fu trasferito a Pechino per ricoprire il ruolo di vice direttore del Comitato per gli Affari Agricoli e Rurali della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese, una posizione senior di semipensionamento. La sua carriera politica ebbe inizio nel 1983 nella provincia del Jiangxi, prima di essere trasferito un decennio dopo nel Guiyu, dove divenne vice governatore. Giunse all'Hubei nel 2011. La caduta di Wang segue di un mese quella del suo subordinato, l'ex sindaco di Wuhanzhou Xianwang, imputato di corruzione. La Procura Suprema del Popolo annunciò il 17 aprile che la Commissione Nazionale di Sorveglianza aveva concluso l'inchiesta, espellendolo dal Partito Comunista e rimpiazzandolo dalla carica pubblica nel gennaio 2026. Il procedimento fu assegnato ai pubblici ministeri di Shangqiu nell'Henan.

La Cina ha raggiunto un importante traguardo nel suo settore della raffinazione con il debutto di un carburante di grado racing interamente sviluppato sul territorio nazionale al Rally Taklimakan 2026, evento automobilistico di lunga distanza sulle dune del deserto del Xinjiang. Il combustibile, denominato Xpower 103, vanta un ottano superiore a 103, 5 punti sopra la norma 98 delle benzine premium ordinarie, ed è stato sviluppato congiuntamente da due istituti di ricerca appartenenti alla China Petroleum and Chemical Corporation e da Genai Refining and Chemical, la maggiore impresa integrata cinese di raffinazione e petrolchimici. Per decenni, il settore automobilistico cinese ha dipeso da carburanti importati, con squadre costrette spesso a miscelare il proprio carburante per soddisfare i requisiti specifici dei motori. Questo approccio ha comportato lunghi tempi di approvvigionamento, costi elevati e vulnerabilità della catena di fornitura. L'innovazione si allinea ai progressi recenti dell'industria motociclistica cinese, evidenziati dalla vittoria della casa motociclistica Chongqing ZXMOTO nella classe Supersport mondiale. I motori sottoposti a stress elevato durante competizioni richiedono formulazioni speciali. Xpower 103 è stato ottimizzato per evaporazione rapida e combustione pulita, consentendo ai motori di esprimere potenza massimale. Il carburante è completamente privo di piombo, manganese e altri additivi metallici, generando minimi residui post-combustione e rispettando severi standard ambientali.

Pechino, Shanghai e Chengdu possiedono già sistemi aeroportuali duali, mentre nuovi progetti in fase avanzata vedono coinvolte Hangzhou, Guangzhou e Chongqing. I governi locali inquadrano questi megaprogetti non solo come espansioni di capacità, ma come infrastrutture essenziali per garantire connettività internazionale, aumentare i flussi transfrontalieri di passeggeri e attrarre industrie emergenti. Hangzhou, capitale della provincia costiera del Zhejiang, centro tecnologico orientale che registra crescente attività economica grazie a numerose start-up, ha lanciato questo mese uno studio di localizzazione per una seconda struttura. Guangzhou ha avviato i lavori a marzo su un nuovo aeroporto con 3 piste e 2 terminal, mirando a operare nel 2030 con una capacità di 30 milioni di passeggeri annui. Chongqing, il centro economico interno che aspira a diventare gateway mondiale per le esportazioni, sta completando valutazioni di pre-fattibilità per il 2030. Gli analisti sottolineano come la vera sfida risieda nella redditività operativa a lungo termine e nella sostenibilità fiscale. I nuovi aeroporti nelle principali città spesso drenano domanda dalle strutture regionali, aumentando la dipendenza dei piccoli scali dagli

incentivi governativi. Nel 2025, il traffico passeggeri totale ha raggiunto circa 1 miliardo 529 milioni, con gli hub maggiori dominando i flussi nazionali.

Un team di ricercatori dell'Università Tsinghua ha ricreato il meccanismo fondamentale del False Vacuum Decay, uno dei concetti più inquietanti della fisica teorica da quasi mezzo secolo, utilizzando un simulatore quantistico programmabile. L'esperimento, pubblicato sulla rivista Physical Review Letters il 27 marzo, potrebbe aprire nuove strade nel calcolo quantistico. I fisici spiegano che il fenomeno, formalizzato negli anni 70 dal fisico Sidney Coleman, ipotizza che fluttuazioni quantistiche potrebbero teoricamente innescare una bomba nucleare di dimensioni universali, determinando la fine dell'universo. Poiché qualsiasi particella potrebbe casualmente decadere nel vero vuoto rilasciando enormi quantità di energia, altre particelle nelle vicinanze potrebbero subire lo stesso processo. Il team Tsinghua ha costruito un anello unidimensionale di atomi Rydberi di rubidio 87 altamente eccitati, naturalmente formanti due stati antiferromagnetici degeneri. I ricercatori utilizzarono laser indirizzati individualmente per aumentare l'energia di uno stato, trasformandolo in un falso vuoto artificiale, mentre l'altro divenne il vero vuoto. Global Excitation Lasers introdussero fluttuazioni quantistiche

e che guidarono il sistema dal falso vuoto al vero vuoto. Alcune stime teoriche collocano questi tempi di decadimento oltre 10.000 alla potenza 105 anni. Il ricercatore principale Wang Xiao, fisico teorico presso Tsinghua, sottolinea che l'esperimento non determina se l'universo attuale esiste in falso vuoto.

La Cina ha lanciato una nuova offensiva contro la desertificazione nel Xinjiang, schierando le stesse tecnologie sperimentate sulla Luna per salvaguardare la sicurezza alimentare nazionale. Vari progetti di controllo delle sabbie, prevenzione della desertificazione e gestione dell'erosione ventosa e della salinità sono stati avviati presso l'Istituto Xinjiang di Ecologia e Geografia dell'Accademia Cinese delle Scienze. Le iniziative mirano a costruire una barriera ecologica proteggendo i terreni arabili dall'erosione. Il Xinjiang rappresenta uno dei principali siti della Grande Muraglia Verde cinese, massiccia impresa finalizzata al contrasto della desertificazione mediante cinture di vegetazione resistente alla siccità e tecnologie fissatrici di sabbia come griglie di paglia circondanti il deserto di Taklamakan, il più grande della Cina e secondo deserto sabbioso mobile mondiale. Tra le sei tecnologie ecologicamente compatibili impiegate figurano materiali a base di fibra di basalto, materiale rinforzante ad alte prestazioni ottenuto da roccia vulcanica fusa. Durante la missione lunare Chang'e 6 del 2020, una bandiera cinese in fibra di basalto divenne la prima bandiera nazionale dispiegata sul lato lunare, offrendo resistenza a temperature estreme e radiazione ultravioletta preservando i colori. Le fibre, più economiche della fibra di carbonio, possono successivamente essere tessute in tessuti. Ulteriori materiali includono ceneri volanti di scorie da centrali termoelettriche, convertibili in mattoni. Un ricercatore presso l'istituto progetta di aumentare l'efficienza costruttiva del controllo della desertificazione del 50% riducendo costi del 30%.

Esperti di aviazione avvertono che le redditizie rotte europee delle compagnie aeree giapponesi potrebbero diventare obiettivi delle tensioni sino-giapponesi, considerando lo spazio aereo come leva potenziale di Pechino. Tuttavia, la chiusura totale rimane improbabile perché comporterebbe il caos del traffico aereo regionale e coinvolgerebbe i vettori cinesi. Osservatori dell'aviazione hanno discusso recentemente della probabilità che Pechino limiti o vieti ai vettori giapponesi il sorvolo del paese come tattica di ritorsione dopo le cancellazioni di massa dei voli verso il Giappone. Le prenotazioni per destinazioni giapponesi sono diminuite da tardi l'anno precedente in seguito a screzi tra Pechino e Tokyo, causati da dichiarazioni della premier Sanae Takaichi di novembre affermante che il Giappone potrebbe rispondere militarmente a un potenziale attacco a Taiwan. Le

Cancellazioni di voli e i comunicati ufficiali sconsigliando visite in Giappone rappresentano finora i provvedimenti ritorsivi. Dall'intervallo dello spazio aereo russo nel febbraio 2022, dopo sanzioni occidentali all'invasione ucraina, All Nippon Airways e Japan Airlines furono costrette a spostare i percorsi verso sud, attraversando la Cina. I voli da Tokyo agli hub europei attraversano uniformemente lo spazio aereo cinese vicino Shanghai, attraversando vaste aree della Cina centrale e occidentale, incluso il Xinjiang, prima di entrare nell'Asia centrale. Un pilota europeo di una compagnia budget indica potrebbe risultare molto grave per le compagnie aeree giapponesi lo scenario peggiore di un'esclusione specifica. Un pilota sudcoreano ribatte però che Pechino, grande potenza aeronautica, difficilmente ricorrerebbe a misure così estreme.

Un nuovo provvedimento legislativo francese trasforma completamente il quadro normativo per il rimpatrio di tesori culturali asportati durante il colonialismo. La precedente dottrina legale dell'inalienabilità, risalente a secoli, dichiarava che ogni oggetto entrato in una collezione pubblica diventava proprietà permanente dello Stato, irreversibilmente. Riportare anche un singolo pezzo richiedeva un'azione specifica del Parlamento francese. La nuova legge, firmata il 9 maggio dal presidente Macron, consente al governo di autorizzare rimpatri tramite decreti amministrativi, semplificando drammaticamente il processo. Il provvedimento si applica a istituzioni pubbliche statali, includendo il Louvre e il Museo Guimet, escludendo collezioni private, e riguarda soltanto artefatti acquisiti fra il 1815 e il 1972, quando la Francia ratificò la Convenzione UNESCO sul traffico illecito di beni culturali. 13 paesi, dall'Algeria al Messico, hanno precedentemente richiesto restituzione. Il Palazzo d'Estate antico di Pechino fu attaccato e saccheggiato nel 1860 da truppe francesi e britanniche. Il museo cinese interno al Palazzo di Fontainebleau ospita oltre 1200 artefatti dal saccheggio 1860, comprendenti porcellane cloisonne, giada e mobili. Tuttavia, barriere giuridiche rimangono. Artefatti sequestrati da forze armate non vengono restituiti se la loro natura contribuì ad attività militari.

Figure politiche indiane intransigenti suggeriscono che colloqui retrocanali fra rivali sono imminenti, mentre analisti affermano che entrambi i paesi non possono permettersi un nuovo conflitto contemporaneamente. L'appello del segretario generale della Rashtriya Swayamsevak Sangh, organizzazione ideologica ispiratrice del Bharatiya Janata Party del primo ministro Modi, per impegno diplomatico track 2 verso il Pakistan ha sollevato speranze di riduzione tensionale. Precedentemente, il capo di Stato Maggiore dell'esercito indiano in pensione ha confermato gli appelli per contatti fra società civile. Dall'incidente aereo breve del maggio precedente, India e Pakistan avrebbero condotto 4 round di colloqui retrocanali. I recenti segnali di apertura al dialogo rispecchiano crisi precedenti seguite da aperture diplomatiche. Sebbene il rapporto rimanga a livello bassissimo con presenza diplomatica ridotta, pochissimi contatti fra persone e commercio indiretto. Entrambi i paesi affrontano sfide ampie, includendo ripercussioni economiche del conflitto iraniano e turbolenze geopolitiche regionali, circostanze che potrebbero favorire ricerca di stabilità locale. Tuttavia, percezioni di minaccia rimangono elevate con accuse reciproche di sostegno a proxy terroristici e acquisizioni militari accelerate. Il governo indiano, impegnato nell'ospitare il vertice BRICS, non ha ancora commentato le osservazioni.

干杯。

Il volto della bellezza in Asia sta trasformandosi. Secondo il dermatologo Dr. Dissapong Panitaporn, figura eminente nel settore che osserva quotidianamente le tendenze nel suo ambulatorio bangkokese. La generazione più giovane, donne e uomini intorno ai 25 anni, si allontana da chirurgia plastica e filler verso opzioni più naturali. L'intero trend è passato dall'anti-invecchiamento alla longevità cutanea, prevenzione e preservazione piuttosto che correzione. La Thailandia attraversa un momento straordinario nel benessere e bellezza, trainata da profonde competenze estetiche, costi manodopera inferiori e una clientela globale. Il settore TB Beauty cresce del 5% annuale, prevedendo valore superiore a 10 miliardi di dollari statunitensi entro 2030. Paragonato, la Cina possiede industria bellezza 75 miliardi, il Giappone 28 miliardi e la celebre K Beauty sudcoreana 13 miliardi. Presso Thedemis, anche i caffè sono serviti con il volto del cliente stampato. Terapie laser iniziano attorno a $1000 per rigenerazione cutanea. Le sessioni raggiungono $3000 ma rimangono sensibilmente inferiori a Londra o New York. La clientela include celebrità Kim Kardashian, Gwyneth Paltrow e Jackson Wang, con liste d'attesa di 2 mesi. Il dottor Panitaporn distingue dermatologhi da chirurghi plastici, affermando che il dovere dermatologico non è cambiamento drammatico. Botox e filler labbra prosperavano sino recentemente, ma il trend vira verso trattamenti laser duraturi minimamente invasivi.

0: Un gruppo di commercio cinese in Indonesia ha emesso un avvertimento inusualmente franco al presidente Prabowo Subianto che ondate di normative più rigorose stanno compromettendo la fiducia degli investitori. Diversi ministri di Jakarta hanno controcolpito, affermando che l'Indonesia deve dare priorità alla sovranità sulle risorse naturali, sottolineando la disponibilità governativa al dialogo e al rinvio di alcuni aumenti pianificati di tasse minerarie e royalties. La Camera di Commercio cinese ha elevato preoccupazioni in una lettera enumerando sei questioni principali ostacolanti gli investimenti esteri: aumenti fiscali e tariffari acuti, requisiti di ritenzione valutaria estere pianificati, quote di nickel ridotte, applicazione forestale eccessiva, sospensione di progetti importanti e scrutinio accresciuto di visti di lavoro. La lettera sottolinea come standard di applicazione legislativa siano opachi e concedano eccessivi poteri discrezionali. Il ministro Finanze ha risposto che l'Indonesia darà priorità alla sovranità nazionale sulle risorse minerarie. Il governo ospita anche preoccupazioni circa pratiche commerciali di aziende cinesi, affermando che questioni sono state sollevate con Pechino. Secondo analisti intervistati, mentre sorpresi dal tono energico della Camera, le questioni sollevate, includendo cambiamenti costanti delle normative indonesiane, rappresentano problematiche comuni nel panorama imprenditoriale locale. Imprese esperte affermano che cambiamenti governativi spesso conducono a mutamenti di focus dello sviluppo e decisioni politiche.
1: Hey!

0: 还有什么？
1: 来来来，今天要加点什么？
0: 我想要加点 local 的。
1: Local
0: 吧。L O C A L local。
1: 好，我知道吧。

Un gruppo di commercio cinese in Indonesia ha emesso un avvertimento inusualmente franco al presidente Prabowo Subianto che ondate di normative più rigorose stanno compromettendo la fiducia degli investitori. Diversi ministri di Jakarta hanno controcolpito, affermando che l'Indonesia deve dare priorità alla sovranità sulle risorse naturali, sottolineando la disponibilità governativa al dialogo e al rinvio di alcuni aumenti pianificati di tasse minerarie e royalties. La Camera di Commercio cinese ha elevato preoccupazioni in una lettera enumerando 6 questioni principali ostacolanti gli investimenti esteri: aumenti fiscali e tariffari acuti, requisiti di ritenzione valutaria estere pianificati, quote di nickel ridotte, applicazione forestale eccessiva, sospensione di progetti importanti e scrutinio accresciuto di visti di lavoro. La lettera sottolinea come standard di applicazione legislativa siano opachi e concedano eccessivi poteri discrezionali. Il ministro Finanze ha risposto che l'Indonesia darà priorità alla sovranità nazionale sulle risorse minerarie. Il governo ospita anche preoccupazioni circa pratiche commerciali di aziende cinesi, affermando che questioni sono state sollevate con Pechino. Secondo analisti intervistati, mentre sorpresi dal tono energico della Camera, le questioni sollevate, includendo cambiamenti costanti delle normative indonesiane, rappresentano problematiche comuni nel panorama imprenditoriale locale. Imprese esperte affermano che cambiamenti governativi spesso conducono a mutamenti di focus dello sviluppo e decisioni politiche.

data come ritorno alla diplomazia transazionale, ma indicare questioni più significative. Dopo anni di retoriche su separazione economica, la realtà diventa sempre più difficile ignorare. Stati Uniti e Cina non stanno disaccoppiandosi, stanno invece imparando a competere restando profondamente intrecciati. La Cina rimane sia mercato critico che parte integrale delle catene di fornitura globali. L'idea che questi legami potrebbero rapidamente o nettamente recidersi è sempre stata sovrastimata. L'approccio Trump non risolve questa contraddizione tanto quanto la noleggia. Portare leader aziendali nell'orbita diplomatica concerne meno l'ammorbidire la competizione che gestirla. Se un disaccoppiamento totale risulta irrealistico, l'alternativa consiste nel modellare i termini dell'interdipendenza piuttosto che abbandonarla. L'engagement, in questo senso, diventa strumento di influenza non concessione. Taiwan rimane silenziosamente al centro di questa ricalibratura. Il dominio isolano nella produzione semiconduttori, specialmente al limite dell'innovazione, lo rende indispensabile all'economia globale. Per Washington, Taiwan costituisce sia impegno di sicurezza che vulnerabilità economica. La deterrenza rimane la lente primaria attraverso cui si articola la politica statunitense, benché essa sola non risolve rischi da catene di fornitura così concentrate. L'engagement economico continuato con Pechino, tuttavia problematico, può leggersi come tentativo di ridurre escalation attorno allo stretto di Taiwan.

Clearview Technologies, azienda australiana di tecnologia solare, avvia joint venture con partner cinese continentale ad Hong Kong per produrre vetro generatore di energia per facciate edilizie, concetto ritenuto tempestivo considerando prezzi energetici crescenti tra tensioni geopolitiche. L'azienda quotata australiana mira a sfruttare la perizia manifatturiera continentale fornendo vetro economico per edifici commerciali tramite Ventus con produttore di vetro sottovuoto LandVac. La Ventus utilizzerebbe tecnologia brevettata integrando pannelli solari nel vetro, potenzialmente riducendo il consumo energetico edificiale circa 70% secondo test. Se riduciamo consumo energetico negli edifici, diventiamo più indipendenti dalla volatilità dei prezzi petroliferi, ha affermato l'amministratore delegato. Invest HK, l'agenzia governativa promozione investimenti, ha consigliato Clearview locando operazioni nella città e pianifica programmi attraendo investitori. Dal febbraio, i prezzi petroliferi hanno stabilito massimi senza precedenti multipli, con Brent circa 46% sopra il livello pre-conflitto. Nel primo trimestre, le esportazioni dell'industria solare ipercompetitiva cinese saltarono 15% anno su anno a 71.442 gigawatt. Clearview e LandVac dichiararono che prodotti nuovi sarebbero economici, confrontato vetro convenzionale. Ad esempio, in edificio 40 piani hongkongese, la potenza prodotta ripagherebbe costi aggiuntivi del vetro solare in minimo 2006 anni.

L'industria riciclaggio oro cinese si espande al ritmo più veloce nel decennio tra fervore sostenuto nel mercato lingotti e domanda investimento forte alimentando ondata di nuovi entranti. Le registrazioni aziendali nel settore, che coinvolge ditte acquistando lingotti e gioielleria e rivendendo, saltarono 78,74% 2025 comparato anno precedente a 740, secondo rapporto pubblicato Tracciatore Dati Aziendali Cicciacia. Questo segnò espansione annuale più rapida decennio, con il rapporto descrivendo la crescita come esplosiva. L'impulso continuò 2026. In meno 5 mesi, ulteriori 488 ditte riciclaggio oro registrarono, già superando il punto mediano totale anno precedente. Il boom proviene da salita senza precedenti prezzi oro da anno scorso, guidato tensioni geopolitiche acuite e trend de dollarizzazione più ampio. L'oro spot sfiorò brevemente massimo storico circa 5.600 dollari l'oncia a gennaio tardi prima di ritirarsi da volatilità recente. Oltre metà ditte riciclaggio oro cinesi esistenti stabilì ultimi 3 anni, con aziende minore hanno anzianità contabilizzando la quota maggiore, circa 30%, secondo il rapporto. Per regione, queste aziende concentrarono pesantemente nella Cina meridionale e orientale. Il sud contabilizzò quota maggiore, 35,39%, seguito Oriente con 29,43%.

I giganti tecnologici cinesi da Alibaba Group fino a Tencent Holdings rimangono bloccati in gara decidendo chi possiederà la porta digitale davanti il futuro, mentre versano miliardi di dollari nell'intelligenza artificiale generativa, scommettendo che chiunque costruisca il cancello assistito intelligenza artificiale più fluido influenzerà come i miliardi 400 milioni persone della Cina fanno spese, lavorano e comunicano. Negli ultimi decenni, il cancello internet spostò forma, dai primi portali web all'era motore ricerca, sino infine alle super app, dominando attualmente la vita online cinese. Adesso, l'industria scommette sull'evoluzione nuova, l'agente intelligenza artificiale. Lo scopo mira allontanare dall'era manuale, clicca scorri, verso esperienza più intuitiva, conversazionale. Le aziende tecnologia cinese rubavano capacità intelligenza artificiale comprendere e generare linguaggio naturale e sintetizzare informazione, equipaggiando servizi online convenzionali trasformando una volta rigidi vagabondaggi online informazione in esperienza conversazionale più fluida. Un processo semplificato interpretare intenzioni utenti, sintetizzare informazione, raccomandare prodotti e piazzare ordini rimane più efficiente della strada tradizionale spese online richiedendo utente passare il processo manuale. Maggiori aziende e-commerce cinesi, includendo Alibaba e Ilungadi.com, introdussero assistenti spese intelligenza artificiale alle piattaforme online, permettendo utenti interagire chatbot, trovare e comparare prodotti, fare acquisti. Questo rappresenta spostamento via ricerche e-commerce basate parole chiave verso quella che gli analisti chiamano esperienza, spese conversazionale.

L'intelligenza artificiale debutta nel Mondiale Calcio 2026. Mentre il torneo più seguito calcio si volta ai modelli dati real-time e simulazioni tridimensionali live riconfigurando strategia partita e operazioni evento. Ogni squadra accederà al proprio modello intelligenza artificiale, permettendo analisti comparare modelli gioco tramite video clip e avatar tridimensionali. Gli allenatori potranno valutare come cambiamenti tattici potrebbero funzionare contro prossimi avversari, mentre giocatori riceveranno analisi partita personalizzata. Il sistema, conosciuto Football AI Pro, potrebbe analizzare centinaia milioni punti dati FIFA e processare oltre 2500 metriche football collegate, includendo pressione, movimento, tattiche e transizioni. Sviluppato da Lenovo Group, partner tecnologia FIFA per il torneo, consegna insight come spiegazioni testo, grafici o videoclip brevissimi. Se nel passato squadre ricche avevano vantaggio, nel 2026 intelligenza artificiale democratizzerà dati e darà a tutti chance simile. Congiuntamente ospitato da Canada, Messico e Stati Uniti attraverso 16 città, il Mondiale FIFA 2026 comporta formato allargato 48 squadre e 104 partite. La partita inaugurale rimane programmata 11 giugno. Giocatori subiranno scansione digitale in circa 1 secondo creando versioni tridimensionali accurate dei corpi. La tecnologia dovrebbe rendere decisioni fuori gioco più accurate e spiegate più facilmente, dando arbitri informazione migliore e aiutando tifosi comprendere meglio videochiamata arbitro.

Ma esperti avvertono che mercati verticali critici quali salute e aerospaziale potrebbero risultare troppo alto rischio per spostamento verso agenti autonomi. Celebrato come guidatore, quarta rivoluzione industriale, intelligenza artificiale si spostava da chatbot verso intelligenza artificiale agenziale sistemi capaci esecuzione indipendente all'interno flusso lavoro. Secondo testimonianza esperti settore al vertice CIO Corporazione Dati Internazionale a Shenzhen venerdì, software livello superiore, che includeva app consumer facing e sistemi gestione interna, verrebbe completamente sostituito da agenti, questi agenti progettati comprendere logica impresa ed eseguire flussi lavoro. Nel futuro, 90% valore agente intelligenza artificiale proverrà da perizia industriale. Il cuore catena valore intelligenza artificiale industriale spostato come costruisci software verso conoscenza settore dentro. Agenti intelligenza artificiale potrebbero comprimere tempo necessario consegnare manualmente ordine catena fornitura 2 ore al quesito minuti tramite analisi dati automatizzata, pianificazione, riconoscimento rischio e decisione. Lo spostamento viene combustibile dalla strategia intelligenza artificiale più Pechino, che ordina adozione obiettivi aggressiva attraverso manufattura, agricoltura e servizi, più 70% entro 2027 più 90% entro 2030.

La Cina accelera costruzione, rete informatica nazionale, mirando a trasformare infrastrutture e intelligenza artificiale in utilità pubblica mentre utilizzo token di LAGA e operatori telecomunicazioni cercano motori crescita oltre dati mobile e bollette telefoniche. La spinta viene sottolineato da Televisione Centrale Cina e Agenzia Notizie finanziato Stato Xinhua, descrivendo la rete come versione informatica della griglia di Stato. I rapporti equiparavano token unità base testo, codice e altre informazioni elaborate da modelli intelligenza artificiale a dati mobili, inquadrandoli come merce misurabile dell'epoca intelligenza artificiale. Le chiamate token giornaliere in Cina superarono 140 trilioni marzo, più 1000 volte il livello inizio 2020 ca, secondo dati da Ufficio Nazionale Statistica. I rapporti dichiaravano costi modello intelligenza artificiale crescenti iniziavano a pesare su sviluppatori e imprese, riecheggiando primi giorni internet mobile quando velocità lente e tariffe elevate successivamente cedettero a dati mobili economici, accessibili dopo spiegamento 4G e 5G, l'inquadramento sottolinea come Pechino presenta infrastrutture e intelligenza artificiale. Piuttosto che trattare potenza informatica come risorsa controllata fornitori cloud o singoli data center, policy makers sempre più la posizionano come sistema infrastruttura nazionale, insieme reti acqua, griglie potenza, comunicazioni generazione successiva, tubi sotterranei urbani e sistemi logistica.

I vincoli americani sull'accesso ai chip più avanzati hanno costretto la Cina a sviluppare strategie alternative che si stanno rivelando straordinariamente efficaci. DeepSeek ha dimostrato che anche con potenza di calcolo limitata è possibile conseguire risultati di eccellenza, grazie a innovazioni architetturali sofisticate come la miscela di esperti, che allocano i compiti a modelli specializzati anziché farli transitare attraverso l'intera rete. Attraverso apprendimento per rinforzo e algoritmi ottimizzati, gli sviluppatori cinesi riescono a fare di più con meno risorse. Le affermazioni secondo cui la Cina raggiungerebbe i propri obiettivi attraverso furto e frode derivano da ignoranza e superbia, o da volontaria indifferenza verso l'emergere della nazione come potenza scientifica globale. I maggiori colossi americani, potendo sempre contare sui chip più evoluti e sul capitale degli investitori, hanno minori incentivi a cercare percorsi alternativi di eccellenza tecnologica. Nel contempo, i modelli di intelligenza artificiale cinesi rimangono prevalentemente open source, costituendo così un bene comune mondiale, a differenza dei modelli proprietari statunitensi. La legislazione cinese e i regolatori del settore impediscono inoltre alle aziende di licenziare o spostare lavoratori a causa dell'automazione. Questo approccio innovativo comporta

porta un effetto collaterale inaspettato. Elimina la necessità di gestire enormi operazioni di addestramento umano su scala massiccia, come invece necessitano le imprese americane. L'industria dell'intelligenza artificiale statunitense comincia sempre più a somigliare a uno schema Ponzi, sostenuto da investimenti astronomici e da speculazione finanziaria.

Una conferenza diplomatica a Pechino ha rivelato il deterioramento profondo nelle relazioni commerciali bilaterali, con scambi acri tra rappresentanti europei e cinesi che hanno discusso apertamente le proprie responsabilità nel degrado dei legami. I delegati europei hanno accusato i colleghi cinesi di liquidare sistematicamente i reclami storici dell'Europa, ignorando la realtà economica di un rapporto commerciale sempre più squilibrato. Rappresentanti europei hanno sottolineato come il 42% di tutti i container che giungono in Europa provengono dalla Cina, con un aumento del 17% su base annua, smentendo così le accuse di protezionismo europeo. La situazione si complica ulteriormente con l'Industrial Accelerator Act, la prima grande strategia industriale dell'Unione Europea, che impone

0: condizioni rigorose agli investimenti cinesi nei settori ad alta tecnologia, richiedendo joint venture con partner locali, assunzione di personale europeo e trasferimento tecnologico. Parallelamente, nuova legislazione sulla cybersicurezza limita l'accesso cinese a mercati cruciali delle telecomunicazioni, semiconduttori, cloud computing e veicoli connessi. La Commissione europea prepara inoltre uno strumento innovativo per affrontare la sovraccapacità cinese, mentre pianifica l'uso più frequente di salvaguardie di emergenza contro i picchi di importazioni. Pechino reagisce minacciando contromisure equivalenti, vietando alle aziende cinesi di conformarsi alle indagini del regolamento sui sussidi esteri dell'Unione. Il clima diplomatico si è deteriorato ulteriormente, con esperti che suggeriscono che una guerra commerciale potrebbe essere l'unica strada per avvicinare Pechino al tavolo dei negoziati.
1: 我是执着的牡羊座，一个人的时候，我可以一直跳舞。女生就像牛奶，我是黑咖啡。我喜欢你。你们在一起才够味儿。我是好奇的水瓶座，我喜欢唱歌。女生就像黑镜，我是白剑。我是温暖的金牛座。 你是我最想念的人，难过的时候，我会去楼顶吹风，风容易让人流泪。如果恰巧你也是经过，我们会很容易变成朋友。

Wang Xiaodong, 66 anni, ex governatore della provincia dell'Hubei nel 2020 quando il coronavirus si sviluppò in pandemia, è ora oggetto di un'inchiesta della Commissione Centrale per l'Ispezione Disciplinare, l'organo supremo di controllo politico del paese, con sospetti di gravi violazioni della disciplina e della legge. Wang ha diretto la provincia dell'Hubei dal 2017 al 2021, riscuotendo ridicolo sui social media dopo aver affermato durante una conferenza stampa nella tarda gennaio del 2020 che la provincia potesse produrre 10 miliardi e 800 milioni di mascherine chirurgiche. Un assistente gli passò un biglietto e corresse la cifra a 10 miliardi e 800 milioni. Nel giugno 2021, Wang fu trasferito a Pechino per ricoprire il ruolo di vicedirettore del Comitato per gli Affari Agricoli e Rurali della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese, una posizione senior di semipensionamento. La sua carriera politica ebbe inizio nel 1983 nella provincia del Jiangxi, prima di essere trasferito un decennio dopo nel Guiyu, dove divenne vice-governatore. Giunse all'Hubei nel 2011. La caduta di Wang segue di un mese quella del suo subordinato.

ordinato, l'ex sindaco di Guangzhou Xianwang, imputato di corruzione. La Procura Suprema del Popolo annunciò il 17 aprile che la Commissione Nazionale di Sorveglianza aveva concluso l'inchiesta, espellendolo dal Partito Comunista e rimpiazzandolo dalla carica pubblica nel gennaio 2026. Il procedimento fu assegnato ai pubblici ministeri di Shangqiu e Henan.

今天我来给大家分享这首歌，代表我对你们的爱。

么清澈呀，窗外风景迷人呀，你是那么透彻，人生游戏我玩得如神呀，早就攀上了高处，小心开辟了道路，对云彩舞的脚步

La Cina ha raggiunto un importante traguardo nel suo settore della raffinazione con il debutto di un carburante di grado racing interamente sviluppato sul territorio nazionale al Rally Taklimakan 2026, evento automobilistico di lunga distanza sulle dune del deserto del Xinjiang. Il combustibile, denominato X-Power 103, vanta un ottano superiore a 103,5 punti sopra la norma 98 delle benzine premium ordinarie, ed è stato sviluppato congiuntamente da due istituti di ricerca appartenenti alla China Petroleum and Chemical Corporation e da Zhenhai Refining & Chemical, la maggiore impresa integrata cinese di raffinazione e petrolchimici. Per decenni, il settore automobilistico cinese ha dipeso da carburanti importati, con squadre costrette spesso a miscelare il proprio carburante per soddisfare i requisiti specifici dei motori. Questo approccio ha comportato lunghi tempi di approvvigionamento, costi elevati e vulnerabilità della catena di fornitura. L'innovazione si allinea ai progressi recenti dell'industria motociclistica cinese, evidenziati dalla vittoria della casa motociclistica Chongqing ZXMOTO nella classe Supersport mondiale. I motori sottoposti a stress elevato durante competizioni richiedono formulazioni speciali. X-Power 103 è stato ottimizzato per evaporazione rapida e combustione pulita, consentendo ai motori di esprimere potenza massimale. Il carburante è completamente privo di piombo, manganese e altri additivi metallici, generando minimi residui post-combustione e rispettando severi standard ambientali.

Pechino, Shanghai e Chengdu possiedono già sistemi aeroportuali duali, mentre nuovi progetti in fase avanzata vedono coinvolte Hangzhou, Guangzhou e Chongqing. I governi locali inquadrano questi megaprogetti non solo come espansioni di capacità, ma come infrastrutture essenziali per garantire connettività internazionale, aumentare i flussi transfrontalieri di passeggeri e attrarre industrie emergenti. Hangzhou, capitale della provincia costiera del Zhejiang, centro tecnologico orientale che registra crescente attività economica grazie a numerose start-up, ha lanciato questo mese uno studio di localizzazione per una seconda struttura. Guangzhou ha avviato i lavori a marzo su un nuovo aeroporto con 3 piste e 2 terminal, mirando a operare nel 2030 con una capacità di 30 milioni di passeggeri annui. Chongqing, il centro economico interno che aspira a diventare gateway mondiale per le esportazioni, sta completando valutazioni di prefattibilità per il 2030. Gli analisti sottolineano come la vera sfida risieda nella redditività operativa a lungo termine e nella sostenibilità fiscale. I nuovi aeroporti nelle principali città spesso drenano domanda dalle strutture regionali, aumentando la dipendenza dei piccoli scali dagli incentivi governativi. Nel 2025, il traffico passeggeri totale ha raggiunto circa 1.529 milioni, con gli hub maggiori dominando i flussi nazionali.

Un team di ricercatori dell'Università Tsinghua ha ricreato il meccanismo fondamentale del false vacuum decay, uno dei concetti più inquietanti della fisica teorica da quasi mezzo secolo, utilizzando un simulatore quantistico programmabile. L'esperimento, pubblicato sulla rivista Physical Review Letters il 27 marzo, potrebbe aprire nuove strade nel calcolo quantistico. I fisici spiegano che il fenomeno, formalizzato negli anni 70 dal fisico Sidney Coleman, ipotizza che fluttuazioni quantistiche potrebbero teoricamente innescare una bomba nucleare di dimensioni universali, determinando la fine dell'universo. Poiché qualsiasi particella

particella potrebbe casualmente decadere nel vero vuoto rilasciando enormi quantità di energia. Altre particelle nelle vicinanze potrebbero subire lo stesso processo. Il team Tsinghua ha costruito un anello unidimensionale di atomi Rydberi di rubidio 87 altamente eccitati, naturalmente formanti due stati antiferromagnetici degeneri. I ricercatori utilizzarono laser indirizzati individualmente per aumentare l'energia di uno stato, trasformandolo in un falso vuoto artificiale, mentre l'altro divenne il vero vuoto. Global Excitation Lasers introdussero fluttuazioni quantistiche che guidarono il sistema dal falso vuoto al vero vuoto. Alcune stime teoriche collocano questi tempi di decadimento oltre 10.000 alla potenza 105 anni. Il ricercatore principale Wang Xiao, fisico teorico presso Tsinghua, sottolinea che l'esperimento non determina se l'universo attuale esiste in falso vuoto.

0: 让他落下，
1: 有你在，
2: 真的让人放心。

La Cina ha lanciato una nuova offensiva contro la desertificazione nel Xinjiang, schierando le stesse tecnologie sperimentate sulla Luna per salvaguardare la sicurezza alimentare nazionale. Vari progetti di controllo delle sabbie, prevenzione della desertificazione e gestione dell'erosione ventosa e della salinità sono stati avviati presso l'Istituto Xinjiang di Ecologia e Geografia dell'Accademia Cinese delle Scienze. Le iniziative mirano a costruire una barriera ecologica proteggendo i terreni arabili dall'erosione. Il Xinjiang rappresenta uno dei principali siti della Grande Muraglia Verde cinese, massiccia impresa finalizzata al contrasto della desertificazione mediante cinture di vegetazione resistente alla siccità e tecnologie fissatrici di sabbia come griglie di paglia circondanti il deserto di Taklamakan, il più grande della Cina e secondo deserto sabbioso mobile mondiale. Tra le sei tecnologie ecologicamente compatibili impiegate figurano materiali a base di fibra di basalto, materiale rinforzante ad alte prestazioni ottenuto da roccia vulcanica fusa. Durante la missione lunare Chang'e 6 del 2020, una bandiera cinese in fibra di basalto divenne la prima bandiera nazionale dispiegata sul lato lunare, offrendo resistenza a temperature estreme e radiazione ultravioletta preservando i colori. Le fibre, più economiche della fibra di carbonio, possono successivamente essere tessute in tessuti. Ulteriori materiali includono ceneri volanti di scorie da centrali termoelettriche, convertibili in mattoni. Un ricercatore presso l'istituto progetta di aumentare l'efficienza costruttiva del controllo della desertificazione del 50% riducendo costi del 30%.

Esperti di aviazione avvertono che le redditizie rotte europee delle compagnie aeree giapponesi potrebbero diventare obiettivi delle tensioni sino-giapponesi, considerando lo spazio aereo come leva potenziale di Pechino. Tuttavia, la chiusura totale rimane improbabile perché comporterebbe il caos del traffico aereo regionale e coinvolgerebbe i vettori cinesi. Osservatori dell'aviazione hanno discusso recentemente della probabilità che Pechino limiti o vieti ai vettori giapponesi il sorvolo del paese come tattica di ritorsione dopo le cancellazioni di massa dei voli verso il Giappone. Le prenotazioni per destinazioni giapponesi sono diminuite da tardi l'anno precedente in seguito a screzi tra Pechino e Tokyo, causati da dichiarazioni della premier Sanae Takaichi di novembre affermante che il Giappone potrebbe rispondere militarmente a un potenziale attacco a Taiwan. Le cancellazioni di voli e i comunicati ufficiali sconsigliando visite in Giappone rappresentano finora i provvedimenti ritorsivi. Dall'intervallo dello spazio aereo russo nel febbraio 2022, dopo sanzioni occidentali all'invasione

Ucraina, All Nippon Airways e Japan Airlines furono costrette a spostare i percorsi verso sud, attraversando la Cina. I voli da Tokyo agli hub europei attraversano uniformemente lo spazio aereo cinese vicino Shanghai, attraversando vaste aree della Cina centrale e occidentale, incluso il Xinjiang, prima di entrare nell'Asia centrale. Un pilota europeo di una compagnia budget indica potrebbe risultare molto grave per le compagnie aeree giapponesi lo scenario peggiore di un'esclusione specifica. Un pilota sudcoreano ribatte però che Pechino, grande potenza aeronautica, difficilmente ricorrerebbe a misure così estreme.

Un nuovo provvedimento legislativo francese trasforma completamente il quadro normativo per il rimpatrio di tesori culturali asportati durante il colonialismo. La precedente dottrina legale dell'inalienabilità, risalente a secoli, dichiarava che ogni oggetto entrato in una collezione pubblica diventava proprietà permanente dello Stato, irreversibilmente. Riportare anche un singolo pezzo richiedeva un'azione specifica del Parlamento francese. La nuova legge, firmata il 9 maggio dal presidente Macron, consente al governo di autorizzare rimpatri tramite decreti amministrativi, semplificando drammaticamente il processo. Il provvedimento si applica a istituzioni pubbliche statali, includendo il Louvre e il Museo Guimet, escludendo collezioni private, e riguarda soltanto artefatti acquisiti fra il 1815 e il 1972, quando la Francia ratificò la Convenzione UNESCO sul traffico illecito di beni culturali. 13 paesi, dall'Algeria al Messico, hanno precedentemente richiesto restituzione. Il Palazzo d'Estate antico di Pechino fu attaccato e saccheggiato nel 1860 da truppe francesi e britanniche. Il museo cinese interno al Palazzo di Fontainebleau ospita oltre 1200 artefatti dal saccheggio 1860, comprendenti porcellane Cloison, giada e mobili. Tuttavia, barriere giuridiche rimangono. Artefatti sequestrati da forze armate non vengono restituiti se la loro natura contribuì ad attività militari.

0: Figure politiche indiane intransigenti suggeriscono che colloqui retrocanali fra rivali sono imminenti, mentre analisti affermano che entrambi i paesi non possono permettersi un nuovo conflitto contemporaneamente. L'appello del segretario generale della Rashtriya Swayamsevak Sangh, organizzazione ideologica ispiratrice del Bharatiya Janata Party del primo ministro Modi, per impegno diplomatico track 2 verso il Pakistan ha sollevato speranze di riduzione tensionale. Precedentemente, il capo di Stato Maggiore dell'esercito indiano in pensione ha confermato gli appelli per contatti fra società civile. Dall'incidente aereo breve del maggio precedente, India e Pakistan avrebbero condotto 4 round di colloqui retrocanali. I recenti segnali di apertura al dialogo rispecchiano crisi precedenti seguite da aperture diplomatiche, sebbene il rapporto rimanga a livello bassissimo con presenza diplomatica ridotta, pochissimi contatti fra persone e commercio indiretto. Entrambi i paesi affrontano sfide ampie, includendo ripercussioni economiche del conflitto iraniano e turbulenze geopolitiche regionali, circostanze che potrebbero favorire ricerca di stabilità locale. Tuttavia, percezioni di minaccia rimangono elevate con accuse reciproche di sostegno a proxy terroristici e acquisizioni militari accelerate. Il governo indiano, impegnato nell'ospitare il vertice BRICS, non ha ancora commentato le osservazioni.
1: Se

0: 中意你，那么我们就在一起。
1: 天亮过。

Dinario nel benessere e bellezza. Trainata da profonde competenze estetiche, costi manodopera inferiori e una clientela globale. Il settore Tea Beauty cresce del 5% annuale, prevedendo valore superiore a 10 miliardi di dollari statunitensi entro 2030. Paragonato, la Cina possiede industria bellezza 75 miliardi, il Giappone 28 miliardi e la celebre K-Beauty sudcoreana 13 miliardi. Presso Tedemis, anche i caffè sono serviti con il volto del cliente stampato, terapie laser iniziano attorno $1000 per rigenerazione cutanea. Le sessioni raggiungono $3000 ma rimangono sensibilmente inferiori a Londra o New York. La clientela include celebrità Kim Kardashian, Gwyneth Paltrow e Jackson Wang, con liste d'attesa di 2 mesi. Il dottor Panitaporn distingue dermatologhi da chirurghi plastici, affermando che il dovere dermatologico non è cambiamento drammatico. Botox e filler labbra prosperavano sino recentemente, ma il trend vira verso trattamenti laser duraturi minimamente invasivi.

Un gruppo di commercio cinese in Indonesia ha emesso un avvertimento inusualmente franco al presidente Prabowo Subianto che ondate di normative più rigorose stanno compromettendo la fiducia degli investitori. Diversi ministri di Giacarta hanno controcolpito, affermando che l'Indonesia deve dare priorità alla sovranità sulle risorse naturali, sottolineando la disponibilità governativa al dialogo e al rinvio di alcuni aumenti pianificati di tasse minerarie e royalties. La Camera di Commercio cinese ha elevato preoccupazioni in una lettera enumerando 6 questioni principali ostacolanti gli investimenti esteri: aumenti fiscali e tariffari acuti, requisiti di ritenzione valutaria estere pianificati, quote di nickel ridotte, applicazione forestale eccessiva, sospensione di progetti importanti e scrutinio accresciuto di visti di lavoro. La lettera sottolinea come standard di applicazione legislativa siano opachi e concedano eccessivi poteri discrezionali. Il ministro Finanze ha risposto che l'Indonesia darà priorità alla sovranità nazionale sulle risorse minerarie. Il governo ospita anche preoccupazioni circa pratiche commerciali di aziende cinesi, affermando che questioni sono state sollevate con Pechino. Secondo analisti intervistati, mentre sorpresi dal tono energico della Camera, le questioni sollevate, includendo cambiamenti costanti delle normative indonesiane, rappresentano problematiche comuni nel panorama imprenditoriale locale. Imprese esperte affermano che cambiamenti governativi spesso conducono a mutamenti di focus dello sviluppo e decisioni politiche.

0: 好啦，戴这一个好了，还蛮可爱的。
1: 可
0: 是如果以后结婚的话，它应该没有这么大颗。

Un gruppo di commercio cinese in Indonesia ha emesso un avvertimento inusualmente franco al presidente Prabowo Subianto che ondate di normative più rigorose stanno compromettendo la fiducia degli investitori. Diversi ministri di Giacarta hanno controcolpito, affermando che l'Indonesia deve dare priorità alla sovranità sulle risorse naturali, sottolineando la disponibilità governativa al dialogo e al rinvio di alcuni aumenti pianificati di tasse minerarie e royalties. La Camera di Commercio cinese ha elevato preoccupazioni in una lettera enumerando 6 questioni principali ostacolanti gli investimenti esteri: aumenti fiscali e tariffari acuti, requisiti di ritenzione valutaria estere pianificati, quote di nickel ridotte, applicazione forestale eccessiva, sospensione di progetti importanti e scrutinio accresciuto di visti di lavoro. La lettera sottolinea come standard di applicazione legislativa siano opachi e concedano eccessivi poteri discrezionali. Il ministro Finanze ha risposto che l'Indonesia darà priorità alla sovranità nazionale sulle risorse minerarie. Il governo

Il governo ospita anche preoccupazioni circa pratiche commerciali di aziende cinesi, affermando che questioni sono state sollevate con Pechino. Secondo analisti intervistati, mentre sorpresi dal tono energico della Camera, le questioni sollevate, includendo cambiamenti costanti delle normative indonesiane, rappresentano problematiche comuni nel panorama imprenditoriale locale. Imprese esperte affermano che cambiamenti governativi spesso conducono a mutamenti di focus dello sviluppo e decisioni politiche.

0: 准备好吗，小文？
1: 好。
0: OK， Let's go。1, 2, 3, 4。是把谁的灵魂装进谁的身体？谁把谁的身体变成淋雨囚禁自己？

La visita del presidente Trump a Pechino con una delegazione di principali dirigenti tecnologici statunitensi non deve essere interpretata come ritorno alla diplomazia transazionale, ma indicare questioni più significative. Dopo anni di retoriche su separazione economica, la realtà diventa sempre più difficile ignorare. Stati Uniti e Cina non stanno disaccoppiandosi, stanno invece imparando a competere restando profondamente intrecciati. La Cina rimane sia mercato critico che parte integrale delle catene di fornitura globali. L'idea che questi legami potrebbero rapidamente o nettamente recidersi è sempre stata sovrastimata. L'approccio Trump non risolve questa contraddizione tanto quanto la noleggia. Portare leader aziendali nell'orbita diplomatica concerne meno l'ammorbidire la competizione che gestirla. Se un disaccoppiamento totale risulta irrealistico, l'alternativa consiste nel modellare i termini dell'interdipendenza piuttosto che abbandonarla. L'engagement, in questo senso, diventa strumento di influenza non concessione. Taiwan rimane silenziosamente al centro di questa ricalibratura. Il dominio isolano nella produzione semiconduttori, specialmente al limite dell'innovazione.

innovazione, lo rende indispensabile all'economia globale. Per Washington, Taiwan costituisce sia impegno di sicurezza che vulnerabilità economica. La deterrenza rimane la lente primaria attraverso cui si articola la politica statunitense, benché essa sola non risolve rischi da catene di fornitura così concentrate. L'engagement economico continuato con Pechino, tuttavia problematico, può leggersi come tentativo di ridurre escalation attorno allo stretto di Taiwan.

0: 当成包蟹。
1: Clearview Technologies, azienda australiana di tecnologia solare, avvia joint venture con partner cinese continentale ad Hong Kong per produrre vetro generatore di energia per facciate edilizie, concetto ritenuto tempestivo considerando prezzi energetici crescenti tra tensioni geopolitiche. L'azienda quotata australiana mira a sfruttare la perizia manifatturiera continentale fornendo vetro economico per edifici commerciali tramite Ventus con produttore di vetro sottovuoto LandVac. La Ventus utilizzerebbe tecnologia brevettata integrando pannelli solari nel vetro, potenzialmente riducendo il consumo energetico edificiale circa 70% secondo test. Se riduciamo consumo energetico negli edifici, diventiamo più indipendenti dalla volatilità dei prezzi petroliferi, ha affermato l'amministratore delegato. InvestHK, l'agenzia governativa promozione investimenti, ha consigliato Clearview locando operazioni nella città e pianifica programmi attraendo investitori. Dal febbraio, i prezzi petroliferi hanno stabilito massimi senza precedenti multipli, con Brent circa 46% sopra il livello pre-conflitto. Nel primo trimestre, le esportazioni dell'industria solare ipercompetitiva cinese saltarono 15% anno su anno a 71.442 gigawatt. Clearview e LandVac dichiararono che prodotti nuovi sarebbero economici, confrontato vetro convenzionale. Ad esempio, in edificio 40 piani hongkongese, la potenza prodotta ripagherebbe costi aggiuntivi del vetro solare in minimo 2006 anni.

0: 秀准备好了吗？
1: 耶、yeah, 准备好了。
0: 准备好了吗？来了，我数到四的时候，全国朋友们跟着秀一起哦。

0: 学校里到处都会是你的照片。
1: 小孩在孤岛没船只摆渡，
2: 你生活在光亮里，你就觉得全世界都是光亮的。

riciclaggio oro cinese si espande al ritmo più veloce nel decennio tra fervore sostenuto nel mercato lingotti e domanda investimento forte alimentando ondata di nuovi entranti. Le registrazioni aziendali nel settore, che coinvolge ditte acquistando lingotti e gioielleria e rivendendo, saltarono 78,74% 2025 comparato anno precedente a 740, secondo rapporto pubblicato Tracciatore Dati Aziendali Cicciacia. Questo segnò espansione annuale più rapida decennio, con il rapporto descrivendo la crescita come esplosiva. L'impulso continuò 2026, in meno 5 mesi, ulteriori 488 ditte riciclaggio oro registrarono, già superando il punto mediano totale anno precedente. Il boom proviene da salita senza precedenti prezzi oro da anno scorso, guidato tensioni geopolitiche acuite e trend de dollarizzazione più ampio. L'oro spot sfiorò brevemente massimo storico circa $5,600 l'oncia gennaio tardi prima di ritirarsi da volatilità recente. Oltre metà ditte riciclaggio oro cinesi esistenti stabilì ultimi 3 anni, con aziende minore hanno anzianità contabilizzando la quota maggiore, circa 30%, secondo il rapporto. Per regione, queste aziende concentrarono pesantemente nella Cina meridionale e orientale. Il Sud contabilizzò quota maggiore, 35,39%, seguito Oriente con 29,43%.

I giganti tecnologici cinesi da Alibaba Group fino Tencent Holdings rimangono bloccati in gara decidendo chi possiederà la porta digitale davanti il futuro, mentre versano miliardi dollari nell'intelligenza artificiale generativa, scommettendo che chiunque costruisca il cancello assistito intelligenza artificiale più fluido influenzerà come i miliardi 400 milioni persone della Cina fanno spese, lavorano e comunicano. Negli ultimi decenni, il cancello internet spostò forma, dai primi portali web all'era motore ricerca, sino infine alle super app, dominando attualmente la vita online cinese. Adesso, l'industria scommette sulla evoluzione nuova, l'agente intelligenza artificiale. Lo scopo mira a allontanare dall'era manuale, clicca scorri, verso esperienza più intuitiva, conversazionale. Le aziende tecnologia cinese rubavano capacità intelligenza artificiale comprendere e generare linguaggio naturale e sintetizzare informazione, equipaggiando servizi online convenzionali trasformando una volta rigidi vagabondaggi online in formazione in esperienza conversazionale più fluida. Un processo semplificato a interpretare intenzioni utenti, sintetizzare informazione, raccomandare prodotti e piazzare ordini rimane più efficiente della strada tradizionale spese online richiedendo utente passare il processo manuale. Maggiori aziende e-commerce cinesi, includendo Alibaba e Ilungadi.com, introdussero assistenti spese intelligenza artificiale alle piattaforme online, permettendo utenti interagire chatbot, trovare e comparare prodotti, fare acquisti. Questo rappresenta spostamento via ricerche e-commerce basate parole chiave verso quella che gli analisti chiamano esperienza, spese conversazionale.

L'intelligenza artificiale debutta nel Mondiale Calcio 2026, mentre il torneo più seguito calcio si volta ai modelli dati real-time e simulazioni tridimensionali live riconfigurando strategia partita e operazioni evento. Ogni squadra accederà al proprio modello intelligenza artificiale, permettendo analisti comparare modelli gioco tramite videoclip e avatar tridimensionali. Gli allenatori potranno valutare come cambiamenti tattici potrebbero funzionare contro prossimi avversari, mentre i giocatori riceveranno analisi partita personalizzata. Il sistema, conosciuto Football AI Pro, potrebbe analizzare centinaia milioni punti dati FIFA e processare oltre 2500 metriche football collegate, includendo pressione, movimento, tattiche e transizioni. Sviluppato da Lenovo Group, partner tecnologia FIFA per il torneo, consegna insight come spiegazioni testo, grafici o videoclip brevissimi. Se nel passato squadre ricche avevano vantaggio, nel 2026 intelligenza artificiale democratizzerà dati e darà a tutti chance simile. Congiuntamente ospitato da Canada, Messico e Stati Uniti attraverso 16 città, il Mondiale FIFA 2026 comporta formato allargato 48 squadre e 104 partite. La partita inaugurale rimane programmata 11 giugno. Giocatori subiranno scansione digitale in circa 1 secondo creando versioni tridimensionali accurate dei corpi. La tecnologia dovrebbe rendere decisioni fuori gioco più accurate e spiegate più facilmente, dando arbitri informazione migliore e aiutando tifosi comprendere meglio videochiamata arbitro.

0: i settori industriali cinesi gareggiamo integrare intelligenza artificiale e potenziare efficienza, supportati sostegno statale, ma esperti avvertono che mercati verticali critici quali salute e aerospaziale potrebbero risultare troppo alto rischio per spostamento verso agenti autonomi. Celebrato come guidatore, quarta rivoluzione industriale, intelligenza artificiale si spostava da chatbot verso intelligenza artificiale agenziale sistemi capaci esecuzione indipendente all'interno flusso lavoro. Secondo testimonianza esperti settore al vertice CIO Corporazione Dati Internazionale a Shenzhen venerdì, software livello superiore, che includeva app consumer facing e sistemi gestione interna, verrebbe completamente sostituito da agenti, questi agenti progettati comprendere logica impresa ed eseguire flussi lavoro. Nel futuro, 90% valore agente intelligenza artificiale proverrà da perizia industriale. Il cuore catena valore intelligenza artificiale industriale spostato come costruisci software verso conoscenza settore dentro. Agenti intelligenza artificiale potrebbero comprimere tempo necessario consegnare manualmente ordine catena fornitura 2 ore al quesito minuti tramite analisi dati automatizzata, pianificazione, riconoscimento rischio e decisione. Lo spostamento viene combustibile dalla strategia, intelligenza artificiale più, Pechino, che ordina adozione obiettivi aggressiva attraverso manufattura, agricoltura e servizi. Più 70% entro 2027, più 90% entro 2030.
1: Cinwa, 你不是月尊，我也不是仙女，没有两族有别。

La Cina accelera costruzione, rete informatica nazionale, mirando trasformare infrastruttura intelligenza artificiale in utilità pubblica mentre utilizzo token di Laga e operatori telecomunicazioni cercano motori crescita oltre dati mobile e bollette telefoniche. La spinta viene sottolineato da Televisione Centrale Cina e Agenzia Notizie Finanziato Stato Xinhua, descrivendo la rete come versione informatica della griglia di Stato. I rapporti equiparavano token unità base testo, codice e altre informazioni elaborate da modelli intelligenza artificiale a dati mobili, inquadrandoli come merce misurabile dell'epoca intelligenza artificiale. Le chiamate token giornaliere in Cina superarono 140 trilioni marzo, più 1000 volte il livello inizio 2020, secondo dati da Ufficio Nazionale Statistica. I rapporti dichiaravano costi modello intelligenza artificiale crescenti iniziavano a pesare su sviluppatori e imprese, riecheggiando primi giorni internet mobile quando velocità lente e tariffe elevate successivamente cedettero a dati mobili economici, accessibili dopo spiegamento 4G e 5G. L'inquadramento sottolinea come Pechino presenta infrastruttura intelligenza artificiale. Piuttosto che trattare potenza informatica come risorsa controllata fornitori cloud o singoli data center, policy makers sempre più la posizionano come sistema infrastruttura nazionale, insieme reti acqua, griglie potenza, comunicazioni generazione successiva.

放开！你在干嘛？放开！

Hello, baby。哇，这个健身房好大，器材也好多，而且好漂亮。重点是这个景色啊，好美啊！

0: 无论你怎么修改基因，历史都是不会改变的。
1: 我知道，我只要他最后的记忆，不是孤单的。

911，我也好想要 party。嗯，带我走。

0: 但我想和你改变世界。
1: 好啊，一起改变世界，好久不见了。